0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede Unimerz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo dell'AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono, secondi al 20%, dietro la sinistra di Linke attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia, intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca. Devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, al largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte, presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi poco dopo cambia idea e afferma, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto. L'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto. Così le opposizioni, dopo l'annuncio della Premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte, basta classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, il Como interrompe 5 mesi di invincibilità, l'Ariani battuti per 2-0 dal Frosinone, il Parma vince 2-1 sul Genoa, tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1, alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata, basket l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il lupo catturato nella notte di domenica nelle campagne tra Nuicattaro e Torre a Mare nel Brese non è lo stesso che ha aggredito i bambini a Nuicattaro il 4 e il 15 agosto, lo ha specificato il sindaco di Nuicattaro Raimondo Innamorato, aggiungendo che il lavoro della task force sta dando i suoi frutti. L'esemplare è una femmina, adesso si trova all'osservatorio faunistico di Bitetto, dove è costantemente monitorata e dove si è risvegliata regolarmente. Incidente mortale questa mattina tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis in provincia di Foggia. La vittima è un centauro di 55 anni, per cause da accertare ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Prima domenica in fiera a Bari, buona l'affluenza, incentivata anche dalle temperature miti. Sentiamo.
3: Una passeggiata con questo bel sole.
4: E soprattutto il salone del mobile interessante.
5: Stiamo optando per un'elettrica.
6: E si guarda un po' le nuove auto per quanto riguarda benzina, ibrida.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede UDI Merz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo dell'AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono secondi al 20% dietro la sinistra di Linke attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia, intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca, devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, al largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte, presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi poco dopo cambia idea e afferma, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto, l'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto, così le opposizioni dopo l'annuncio della Premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte, basta classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, il Como interrompe 5 mesi di invincibilità, l'Ariani battuti per 2-0 dal Frosinone, il Parma vince 2-1 sul Genoa, tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1, alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata, basket l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87, queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il lupo catturato nella notte di domenica nelle campagne tra Noicattaro e Torre a Mare nel Barese non è lo stesso che ha aggredito i bambini a Noicattaro il 4 e il 15 agosto, lo ha specificato il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato, aggiungendo che il lavoro della task force sta dando i suoi frutti. L'esemplare è una femmina, adesso si trova all'osservatorio faunistico di Bitetto, dove è costantemente monitorata e dove si è risvegliata regolarmente. Incidente mortale questa mattina tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, la vittima è un centauro di 55 anni, per cause da accertare ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Prima domenica in fiera a Bari, buona l'affluenza incentivata anche dalle temperature miti, sentiamo.
3: Una passeggiata con questo bel sole
4: e soprattutto il salone del mobile interessante.
5: Stiamo optando per un'elettrica.
6: Si guarda un po' le nuove auto per quanto riguarda benzina, ibrida.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: One, due, tre, four.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede UDI Merz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo dell'AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono, secondi al 20% dietro la sinistra di Linke, attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia: intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca. Devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, al largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte: presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi, poco dopo, cambia idea e afferma: deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto. L'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto. Così le opposizioni, dopo l'annuncio della premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte: basta classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, il Como interrompe 5 mesi di invincibilità. L'Ariani battuti per 2-0 dal Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa. Tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. Alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata. Basket, l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il lupo catturato nella notte di domenica nelle campagne tra Nuicattaro e Torre a Mare nel Brese non è lo stesso che ha aggredito i bambini a Nuicattaro il 4 e il 15 agosto, lo ha specificato il sindaco di Nuicattaro Raimondo Innamorato, aggiungendo che il lavoro della task force sta dando i suoi frutti. L'esemplare è una femmina, adesso si trova all'osservatorio faunistico di Bitetto, dove è costantemente monitorata e dove si è risvegliata regolarmente. Incidente mortale questa mattina tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis in provincia di Foggia. La vittima è un centauro di 55 anni, per cause da accertare ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Prima domenica in fiera a Bari, buona l'affluenza, incentivata anche dalle temperature miti. Sentiamo.
3: Una passeggiata con questo bel sole.
4: E soprattutto il salone del mobile interessante.
5: Stiamo optando per un'elettrica.
6: E si guarda un po' le nuove auto per quanto riguarda benzina, ibrida.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede Udi Merz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo della AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono, secondi al 20%, dietro la sinistra di Linke attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia, intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca. Devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, al largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte, presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi poco dopo cambia idea e afferma, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto. L'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto, così le opposizioni dopo l'annuncio della Premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte, basta classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, il Como interrompe 5 mesi di invincibilità, l'Ariani battuti per 2-0 dal Frosinone, il Parma vince 2-1 sul Genoa, tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1, alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata, basket l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87, queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il lupo catturato nella notte di domenica nelle campagne tra Nuicattaro e Torre a Mare nel Brese non è lo stesso che ha aggredito i bambini a Nuicattaro il 4 e il 15 agosto, lo ha specificato il sindaco di Nuicattaro Raimondo Innamorato, aggiungendo che il lavoro della task force sta dando i suoi frutti. L'esemplare è una femmina, adesso si trova all'osservatorio faunistico di Bitetto, dove è costantemente monitorata e dove si è risvegliata regolarmente. Incidente mortale questa mattina tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, la vittima è un centauro di 55 anni, per cause da accertare ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Prima domenica in fiera a Bari, buona l'affluenza incentivata anche dalle temperature miti, sentiamo.
3: Una passeggiata con questo bel sole
4: e soprattutto il salone del mobile interessante.
5: Stiamo optando per un'elettrica.
6: Si guarda un po' le nuove auto per quanto riguarda benzina, ibrida.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
7: Cerca un po' di te nei testi di André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede Udi Merz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo dell'AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono, secondi al 20%, dietro la sinistra di Linke attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia, intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca. Devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, al largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte, presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi, poco dopo, cambia idea e afferma, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto, l'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto, così le opposizioni dopo l'annuncio della Premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte, basta classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, il Como interrompe 5 mesi di invincibilità, l'Ariani battuti per 2-0 dal Frosinone, il Parma vince 2-1 sul Genoa, tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1, alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata, basket l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il lupo catturato nella notte di domenica nelle campagne tra Nuicattaro e Torre a Mare nel Barese non è lo stesso che ha aggredito i bambini a Nuicattaro il 4 e il 15 agosto, lo ha specificato il sindaco di Nuicattaro Raimondo Innamorato, aggiungendo che il lavoro della task force sta dando i suoi frutti. L'esemplare è una femmina, adesso si trova all'osservatorio faunistico di Bitetto, dove è costantemente monitorata e dove si è risvegliata regolarmente. Incidente mortale questa mattina tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, la vittima è un centauro di 55 anni, per cause da accertare ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Prima domenica in fiera a Bari, buona l'affluenza incentivata anche dalle temperature miti, sentiamo.
3: Una passeggiata con questo bel sole
4: e soprattutto il salone del mobile interessante.
5: Stiamo optando per un'elettrica.
6: E si guarda un po' le nuove auto per quanto riguarda benzina, ibrida.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede Udi Merz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo dell'AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono, secondi al 20%, dietro la sinistra di Linke attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia, intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca. Devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, al largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte, presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi poco dopo cambia idea e afferma, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto, l'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto, così le opposizioni dopo l'annuncio della Premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte, basta classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, il Como interrompe 5 mesi di invincibilità, l'Ariani battuti per 2-0 dal Frosinone, il Parma vince 2-1 sul Genoa, tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1, alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata, basket l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87, queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il lupo catturato nella notte di domenica nelle campagne tra Noicattaro e Torre a Mare nel Brese non è lo stesso che ha aggredito i bambini a Noicattaro il 4 e il 15 agosto, lo ha specificato il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato, aggiungendo che il lavoro della task force sta dando i suoi frutti. L'esemplare è una femmina, adesso si trova all'osservatorio faunistico di Bitetto, dove è costantemente monitorata e dove si è risvegliata regolarmente. Incidente mortale questa mattina tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, la vittima è un centauro di 55 anni, per cause da accertare ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Prima domenica in fiera a Bari, buona l'affluenza incentivata anche dalle temperature miti, sentiamo.
3: Una passeggiata con questo bel sole
4: e soprattutto il salone del mobile interessante.
5: Stiamo optando per un'elettrica.
6: Si guarda un po' le nuove auto per quanto riguarda benzina, ibrida.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede Udi Merz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo dell'AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono, secondi al 20%, dietro la sinistra di Linke attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia, intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca, devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, a largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte, presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi poco dopo cambia idea e afferma, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto. L'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto. Così le opposizioni, dopo l'annuncio della Premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte, basta classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, il Como interrompe 5 mesi di invincibilità, l'Ariani battuti per 2-0 dal Frosinone, il Parma vince 2-1 sul Genoa, tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1, alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata, basket l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87, queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il lupo catturato nella notte di domenica nelle campagne tra Noicattaro e Torre a Mare nella Brese non è lo stesso che ha aggredito i bambini a Noicattaro il 4 e il 15 agosto, lo ha specificato il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato, aggiungendo che il lavoro della task force sta dando i suoi frutti. L'esemplare è una femmina, adesso si trova all'osservatorio faunistico di Bitetto, dove è costantemente monitorata e dove si è risvegliata regolarmente. Incidente mortale questa mattina tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, la vittima è un centauro di 55 anni, per cause da accertare ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Prima domenica in fiera a Bari, buona l'affluenza incentivata anche dalle temperature miti, sentiamo.
3: Una passeggiata con questo bel sole
4: e soprattutto il salone del mobile interessante.
5: Stiamo optando per un'elettrica.
6: Si guarda un po' le nuove auto per quanto riguarda benzina, ibrida.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede UDI Merz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo dell'AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono, secondi al 20% dietro la sinistra di Linke, attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia: intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca. Devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, al largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte: presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi poco dopo cambia idea e afferma: deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto. L'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto. Così le opposizioni, dopo l'annuncio della premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte: basta classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, il Como interrompe 5 mesi di invincibilità. L'Ariani battuti per 2-0 dal Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa. Tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. Alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata. Basket, l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il lupo catturato nella notte di domenica nelle campagne tra Nuicattaro e Torre a Mare nella Brese non è lo stesso che ha aggredito i bambini a Nuicattaro il 4 e il 15 agosto, lo ha specificato il sindaco di Nuicattaro Raimondo Innamorato, aggiungendo che il lavoro della task force sta dando i suoi frutti. L'esemplare è una femmina, adesso si trova all'osservatorio faunistico di Bitetto, dove è costantemente monitorata e dove si è risvegliata regolarmente. Incidente mortale questa mattina tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis in provincia di Foggia. La vittima è un centauro di 55 anni, per cause da accertare ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Prima domenica in fiera a Bari, buona l'affluenza, incentivata anche dalle temperature miti. Sentiamo.
3: Una passeggiata con questo bel sole.
4: E soprattutto il salone del mobile interessante.
5: Stiamo optando per un'elettrica.
6: E si guarda un po' le nuove auto per quanto riguarda benzina, ibrida.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella.

a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole, e per

Radio Norba. Radio Norba amore. Tutto l'amore che c'è di

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede Udi Merz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo dell'AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono, secondi al 20%, dietro la sinistra di Linke attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia, intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca, devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, al largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte, presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi poco dopo cambia idea e afferma, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto. L'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto, così le opposizioni dopo l'annuncio della Premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte, basta classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, il Como interrompe 5 mesi di invincibilità, l'Ariani battuti per 2-0 dal Frosinone, il Parma vince 2-1 sul Genoa, tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1, alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata, basket l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87, queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il lupo catturato nella notte di domenica nelle campagne tra Nuicattaro e Torre a Mare nel Barese non è lo stesso che ha aggredito i bambini a Nuicattaro il 4 e il 15 agosto, lo ha specificato il sindaco di Nuicattaro Raimondo Innamorato, aggiungendo che il lavoro della task force sta dando i suoi frutti. L'esemplare è una femmina, adesso si trova all'osservatorio faunistico di Bitetto, dove è costantemente monitorata e dove si è risvegliata regolarmente. Incidente mortale questa mattina tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, la vittima è un centauro di 55 anni, per cause da accertare ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Prima domenica in fiera a Bari, buona l'affluenza incentivata anche dalle temperature miti, sentiamo.
3: Una passeggiata con questo bel sole
4: e soprattutto il salone del mobile interessante.
5: Stiamo optando per un'elettrica.
6: Si guarda un po' le nuove auto per quanto riguarda benzina, ibrida.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: And so it is just

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede Udi Merz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo dell'AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono, secondi al 20%, dietro la sinistra di Linke attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia, intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca, devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, al largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte, presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi poco dopo cambia idea e afferma, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto, l'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto, così le opposizioni dopo l'annuncio della Premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte, basta classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, il Como interrompe 5 mesi di invincibilità, l'Ariani battuti per 2-0 dal Frosinone, il Parma vince 2-1 sul Genoa, tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1, alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata, basket l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87, queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il lupo catturato nella notte di domenica nelle campagne tra Nuicattaro e Torre a Mare nel Barese non è lo stesso che ha aggredito i bambini a Nuicattaro il 4 e il 15 agosto, lo ha specificato il sindaco di Nuicattaro Raimondo Innamorato, aggiungendo che il lavoro della task force sta dando i suoi frutti. L'esemplare è una femmina, adesso si trova all'osservatorio faunistico di Bitetto, dove è costantemente monitorata e dove si è risvegliata regolarmente. Incidente mortale questa mattina tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, la vittima è un centauro di 55 anni, per cause da accertare ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Prima domenica in fiera a Bari, buona l'affluenza incentivata anche dalle temperature miti, sentiamo.
3: Una passeggiata con questo bel sole
4: e soprattutto il salone del mobile interessante.
5: Stiamo optando per un'elettrica.
6: Si guarda un po' le nuove auto per quanto riguarda benzina, ibrida.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte.
1: Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Mario Adinolfi ha usato ripetutamente i social mentre era ai domiciliari, per questo ora andrà in carcere. La nuova misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Adinolfi era agli arresti da luglio per l'accusa di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Gli italiani non possono sentirsi in minoranza, così ieri la Premier Meloni annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi. La segretaria Dem Schlein accusa in seguito Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. In Germania crisi nera per la sede U di Merz. In Pomerania è fuori dal Parlamento locale. Trionfa l'AfD, ma a governare saranno probabilmente i socialdemocratici, secondi e più capaci di formare coalizioni. Anche a Berlino il partito del cancelliere sconfitto vince la sinistra radicale di Linke. Ancora morti sul lavoro in Italia. A Sant'Arcangelo nel Potentino un operaio 60enne è deceduto in un'area industriale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Nel Parmense invece un 51enne è rimasto ucciso in una cava di sabbia mentre era impegnato accanto a una tramoggia. Lutto a Hollywood, morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford. Dopo una carriera da modello era in una struttura di riabilitazione. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e in passato aveva ammesso una dipendenza dalle droghe. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente della settimana scorsa a Milano in cui sono rimaste ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale era risultato subito positivo all'alcol, portando gli agenti di polizia a ritirargli la patente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Incidente sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo nel Potentino. Stamani è morto un operaio di 57 anni di Senise, Salvatore Terracini. Era impegnato in lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare le cause, il cordoglio del sindaco di Senise e il monito dei sindacati: serve sicurezza sul lavoro. Ex Ilva sciopera oltranza della Semat Engineering di Taranto, azienda dell'indotto. La decisione dopo la comunicazione della società sull'impossibilità di pagare gli stipendi di agosto. Film Fiome Wilm insieme alla RSU e i dipendenti hanno proclamato lo sciopero a partire dalle 8 di stamani fino a quando non saranno fornite garanzie certe sul pagamento degli stipendi. Violenti scontri ieri a Manfredonia nel Foggiano dopo la partita di calcio con l'Ebolitana allo stadio Miramare. 50 le persone coinvolte, alcune incappucciate con bombe carta, spranghe, cinghie e 5 feriti. La società foggiana esprime ferma e inequivocabile condanna. Dare ai comuni pugliesi risorse per favorire l'accesso alle spiagge libere, in particolare per i cittadini affetti da disabilità. È l'obiettivo di Mare Democratico, l'iniziativa messa a punto dalla regione. Il mare rappresenta per la Puglia, con oltre 900 km di costa, un'infrastruttura da valorizzare e tutelare, ha spiegato De Caro. Sentiamolo.
3: Mare Democratico non è una guerra contro le aziende private che hanno in concessione le spiagge, ma è una battaglia per restituire ai cittadini pugliesi la possibilità di andare in una spiaggia pubblica, gratuita, attrezzata.
2: Ed è tutto, e più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'umore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata e mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Informativa dei carabinieri alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa accoltellata da un alunno a scuola. Il coinvolgimento dei PM potrebbe suggerire l'individuazione di eventuali istigatori del tredicenne. 4 gli utenti online nel mirino degli investigatori. Daniel Maldini non aveva assunto droghe, è quanto emerge dagli accertamenti tossicologici sull'attaccante del Cagliari e della nazionale coinvolto il 13 settembre in un incidente a Milano in cui sono rimaste ferite 5 persone. Era invece il risultato positivo all'alcol test. Un utilizzo ripetuto dei social durante gli arresti domiciliari in contrasto con quanto deciso dai giudici. Questo il motivo per cui Mario Adinolfi, accusato per truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali, andrà ora in carcere. L'ordinanza è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Il giallo delle due donne morte per intossicazione da ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Secondo la procura di Larino, chi le ha avvelenate si trovava in casa. L'ipotesi sarebbe suffragata dalla presenza della tossina su vari oggetti presenti nell'abitazione. Dopo la morte di un 25enne ad Alba, sotto i colpi sparati dal proprietario della casa in cui si era introdotto, il procuratore di Asti dice è probabile che il responsabile abbia agito per paura. Il legale del 35enne lo descrive come distrutto. La famiglia della vittima invece vuole verifiche sul numero e la traiettoria dei proiettili. Morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford, la famiglia mantiene il riserbo sulle cause del decesso. Dopo una carriera da modello era in una struttura di riabilitazione. In passato aveva ammesso una dipendenza dalle droghe. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Incidente sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo nel Potentino. Stamani è morto un operaio di 57 anni di Senise, Salvatore Terracini. Era impegnato in lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare le cause, il cordoglio del sindaco di Senise e il monito dei sindacati: serve sicurezza sul lavoro. Ex Ilva sciopero oltranza della Semat Engineering di Taranto, azienda dell'indotto. La decisione dopo la comunicazione della società sull'impossibilità di pagare gli stipendi di agosto. Film Fiome Wilm insieme alla RSU e i dipendenti hanno proclamato lo sciopero a partire dalle 8 di stamani fino a quando non saranno fornite garanzie certe sul pagamento degli stipendi. Violenti scontri ieri a Manfredonia nel Foggiano dopo la partita di calcio con l'Ebolitana allo stadio Miramare. 50 le persone coinvolte, alcune incappucciate con bombe carta, spranghe, cinghie e 5 feriti. La società foggiana esprime ferma e inequivocabile condanna. Dare ai comuni pugliesi risorse per favorire l'accesso alle spiagge libere, in particolare per i cittadini affetti da disabilità. È l'obiettivo di Mare Democratico, l'iniziativa messa a punto dalla Regione. Il mare rappresenta per la Puglia, con oltre 900 km di costa, un'infrastruttura da valorizzare e tutelare, ha spiegato De Caro, sentiamolo.
3: Mare Democratico non è una guerra contro le aziende private che hanno in concessione le spiagge, ma è una battaglia per restituire ai cittadini pugliesi la possibilità di andare in una spiaggia pubblica, gratuita, attrezzata.
2: Ed è tutto, e più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

scadenza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'origine.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump ha bloccato all'ultimo un attacco agli Houthi. Secondo il New York Times, il presidente aveva deciso di ascoltare le richieste saudite di colpire i ribelli yemeniti e avrebbe cambiato idea poco prima del decollo dei jet. Intanto a Hormuz, esplosione su una petroliera in transito, ci sarebbero due feriti. Il partito di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni farsa e si prende 355 dei 450 seggi della Duma. In Germania invece tracollo della sede Uni Merz, in Pomerania è fuori dal Parlamento AfD prima, persa anche Berlino che va alla sinistra radicale Linke, il Cremlino, il malcontento dei tedeschi è legato al rifiuto del nostro gas. Gli italiani non possono sentirsi minoranza, così ieri la premier Meloni annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi, la segretaria del PD Schlein accusa proposta irrealizzabile, insegue Vannacci, la norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. Informativa dei carabinieri alla procura di Roma sulla vicenda della professoressa accoltellata da un alunno a scuola. Si cercano gli eventuali istigatori del tredicenne. Nel mirino degli investigatori i quattro utenti collegati al video in diretta durante l'aggressione. In Val d'Ossola un 44enne ha accoltellato la compagna di 29 anni, poi si è dato alla fuga. È stato fermato nella notte a Galliate dalla polizia. Per rintracciarlo fondamentali le immagini delle telecamere stradali. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Novara. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente a Milano dello scorso 13 settembre. L'attaccante del Cagliari era invece positivo all'alcol test. Ieri in Serie A il Milan ha battuto 3-0 il Lecce, mentre la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Incidente sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo nel Potentino. Stamani è morto un operaio di 57 anni di Senise, Salvatore Terracini, era impegnato in lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare le cause, il cordoglio del sindaco di Senise e il monito dei sindacati, serve sicurezza sul lavoro. Ex Ilva sciopero oltranza della Semat Engineering di Taranto, azienda dell'indotto. La decisione dopo la comunicazione della società sull'impossibilità di pagare gli stipendi di agosto. Film Fiome Wilm insieme alla RSU e i dipendenti hanno proclamato lo sciopero a partire dalle 8 di stamani fino a quando non saranno fornite garanzie certe sul pagamento degli stipendi. Violenti scontri ieri a Manfredonia nel Foggiano dopo la partita di calcio con l'Ebolitana allo stadio Miramare. 50 le persone coinvolte, alcune incappucciate con bombe carta, spranghe, cinghie e 5 feriti. La società foggiana esprime ferma e inequivocabile condanna. Dare ai comuni pugliesi risorse per favorire l'accesso alle spiagge libere, in particolare per i cittadini affetti da disabilità. È l'obiettivo di Mare Democratico, l'iniziativa messa a punto dalla regione. Il mare rappresenta per la Puglia, con oltre 900 km di costa, un'infrastruttura da valorizzare e tutelare, ha spiegato De Caro, sentiamolo.
3: Mare Democratico non è una guerra contro le aziende private che hanno in concessione le spiagge, ma è una battaglia per restituire ai cittadini pugliesi la possibilità di andare in una spiaggia pubblica, gratuita, attrezzata.
2: Ed è tutto, e più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. CNN, MS Now e Politico hanno presentato una causa al Tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il veto imposto dal presidente Trump. Per le testate il provvedimento costituirebbe una violazione del primo e del quinto emendamento. Le udienze sono previste già in settimana. La risposta del presidente su Truth: non sto attaccando la stampa libera, un valore che ho a cuore, ma le fake news. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Così il cancelliere tedesco Merz, dopo la doppia sconfitta della CDU alle amministrative in Sassonia-Anhalt e in Mecklenburg-Pomerania, festeggia l'SVD, la AfD è il partito più forte del paese. Ieri sera in Val d'Ossola una 29enne è stata accoltellata dall'ex compagno di 44 anni. L'uomo aveva chiesto alla vittima di incontrarsi per un chiarimento. La donna è stata trasportata all'ospedale di Novara e non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Lei nei giorni precedenti si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale con il 44enne. A Messina invece una 59enne ha accoltellato il compagno al culmine di una lite domestica. L'uomo non è grave. Continuano le indagini sulla prof accoltellata a Roma. Gli investigatori stanno cercando di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta durante l'aggressione. Non si esclude che il ragazzo possa essere stato indotto a compiere il gesto da gruppi estremisti. Subito dopo l'attacco il video è stato venduto online, forse da una persona collegata a un server russo. Mario Dinolfi è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. L'aggravamento della misura cautelare è arrivato dopo numerose violazioni del divieto di utilizzo di dispositivi telefonici, informatici e telematici. Il giornalista era ai domiciliari dall'8 luglio scorso con l'accusa di truffa aggravata e continuata, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. Daniel Maldini negativo al test antidroga dopo l'incidente dello scorso 12 settembre a Milano. L'attaccante del Cagliari era risultato positivo a un pretest senza valore legale. Confermata la guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Incidente sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo nel Potentino. Stamani è morto un operaio di 57 anni di Senise, Salvatore Terracini, era impegnato in lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare le cause, il cordoglio del sindaco di Senise e il monito dei sindacati: serve sicurezza sul lavoro. Ex Ilva sciopero oltranza della Semat Engineering di Taranto, azienda dell'indotto. La decisione dopo la comunicazione della società sull'impossibilità di pagare gli stipendi di agosto. Film Fiome Wilm insieme alla RSU e i dipendenti hanno proclamato lo sciopero a partire dalle 8 di stamani fino a quando non saranno fornite garanzie certe sul pagamento degli stipendi. Violenti scontri ieri a Manfredonia nel Foggiano dopo la partita di calcio con l'Ebolitana allo stadio Miramare. 50 le persone coinvolte, alcune incappucciate con bombe carta, spranghe, cinghie e 5 feriti. La società foggiana esprime ferma e inequivocabile condanna. Dare ai comuni pugliesi risorse per favorire l'accesso alle spiagge libere, in particolare per i cittadini affetti da disabilità. È l'obiettivo di Mare Democratico, l'iniziativa messa a punto dalla regione. Il mare rappresenta per la Puglia, con oltre 900 km di costa, un'infrastruttura da valorizzare e tutelare, ha spiegato De Caro. Sentiamolo.
3: Mare Democratico non è una guerra contro le aziende private che hanno in concessione le spiagge, ma è una battaglia per restituire ai cittadini pugliesi la possibilità di andare in una spiaggia pubblica, gratuita, attrezzata.
2: Ed è tutto, e più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Come decir che me parte mil la esquinita de mi hueso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. CNN, MS Now e Politico hanno presentato una causa al Tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il veto imposto dal presidente Trump. Per le testate il provvedimento costituirebbe una violazione del primo e del quinto emendamento. Le udienze sono previste già in settimana. La risposta del presidente su Truth: non sto attaccando la stampa libera, un valore che ho a cuore, ma le fake news. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz dopo la doppia sconfitta della CDU alle amministrative in Sassonia-Anhalt e in Mecklenburg-Pomerania. Festeggia Alice Wiede, la AfD è il partito più forte del paese. Ieri sera in Val d'Ossola una 29enne è stata accoltellata dall'ex compagno di 44 anni. L'uomo aveva chiesto alla vittima di incontrarsi per un chiarimento. La donna è stata trasportata all'ospedale di Novara e non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Lei nei giorni precedenti si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale con il 44enne. A Messina invece una 59enne ha accoltellato il compagno al culmine di una lite domestica. L'uomo non è grave. Continuano le indagini sulla prof accoltellata a Roma. Gli investigatori stanno cercando di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta durante l'aggressione. Non si esclude che il ragazzo possa essere stato indotto a compiere il gesto da gruppi estremisti. Subito dopo l'attacco il video è stato venduto online, forse da una persona collegata a un server russo. Mario Dinolfi è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. L'aggravamento della misura cautelare è arrivato dopo numerose violazioni del divieto di utilizzo di dispositivi telefonici, informatici e telematici. Il giornalista era ai domiciliari dall'8 luglio scorso con l'accusa di truffa aggravata e continuata, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. Daniel Maldini negativo al test antidroga dopo l'incidente dello scorso 12 settembre a Milano. L'attaccante del Cagliari era risultato positivo a un pretest senza valore legale. Confermata la guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Incidente sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo nel Potentino stamani. È morto un operaio di 57 anni di Senise, Salvatore Terracini. Era impegnato in lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare le cause, il cordoglio del sindaco di Senise e il monito dei sindacati: serve sicurezza sul lavoro. Ex Ilva, sciopero oltranza della Semat Engineering di Taranto, azienda dell'indotto. La decisione dopo la comunicazione della società sull'impossibilità di pagare gli stipendi di agosto. Film Fiomme Wilm insieme alla RSU e i dipendenti hanno proclamato lo sciopero a partire dalle 8 di stamani fino a quando non saranno fornite garanzie certe sul pagamento degli stipendi. Violenti scontri ieri a Manfredonia nel Foggiano dopo la partita di calcio con l'Ebolitana allo stadio Miramare. 50 le persone coinvolte, alcune incappucciate con bombe carta, spranghe, cinghie, 5 feriti. La società foggiana esprime ferma e inequivocabile condanna. Dare ai comuni pugliesi risorse per favorire l'accesso alle spiagge libere, in particolare per i cittadini affetti da disabilità. È l'obiettivo di Mare Democratico, l'iniziativa messa a punto dalla regione. Il mare rappresenta per la Puglia, con oltre 900 km di costa, un'infrastruttura da valorizzare e tutelare, ha spiegato De Caro. Sentiamolo.
3: Mare Democratico non è una guerra contro le aziende private che hanno in concessione le spiagge, ma è una battaglia per restituire ai cittadini pugliesi la possibilità di andare in una spiaggia pubblica, gratuita, attrezzata.
2: Ed è tutto, e più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il presidente americano Trump ha deciso di non attaccare gli Houthi insieme all'Arabia Saudita. A Hormuz un drone americano è stato abbattuto dai Pasdaran. Intanto negli Stati Uniti CNN, MS Now e Politico hanno presentato una causa al tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il divieto imposto da Trump. Russia unita al partito del presidente Putin ha stravinto le elezioni per la Duma ottenendo 355 seggi su 450, secondo il partito comunista. In Germania, dopo la doppia sconfitta della CDU, il cancelliere tedesco Merz ha confermato la tenuta del governo per il bene della Germania. La premier Meloni ha annunciato un decreto per introdurre un tetto massimo di stranieri nelle classi e evitare l'uso di burka e niqab nelle scuole. L'attacco della segretaria del PD Elly Schlein, puro populismo. Meloni insegue Vannacci. Intanto a Pal Podcast Beppe Grillo ha chiuso alla possibilità di fondare un nuovo partito. Nel palermitano madre e figlio sono stati trovati morti nel garage di casa. Nel locale presenti due cisterne per la raccolta delle olive sature di anidride carbonica. Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe sceso in una delle botti morendo intossicato sul colpo. La madre, non vedendolo risalire, sarebbe scesa a controllare morendo a sua volta. Ad Alba proseguono le indagini sul 35enne che ha sparato a un gruppo di persone entrate in casa sua uccidendo un giovane di 25 anni. Il legale dell'uomo, un autotrasportatore, lo descrive come devastato. La famiglia della vittima chiede accertamenti su numero e traiettoria dei proiettili. Il calcio con la Serie A, ieri il Milan di Amorim ha battuto Lecce per 3-0, vittoria anche per la Juventus 2-0 contro l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas che perde 0-2 contro il Frosinone. Oggi a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola e i funerali della bandiera nerazzurra nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il presidente della FIGC Malagò, un esempio per le generazioni di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Incidente sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo nel Potentino stamani. È morto un operaio di 57 anni di Senise, Salvatore Terracini. Era impegnato in lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare le cause, il cordoglio del sindaco di Senise e il monito dei sindacati: serve sicurezza sul lavoro. Ex Ilva sciopero oltranza della Semat Engineering di Taranto, azienda dell'indotto. La decisione dopo la comunicazione della società sull'impossibilità di pagare gli stipendi di agosto. Film Fiome Wilm insieme alla RSU e i dipendenti hanno proclamato lo sciopero a partire dalle 8 di stamani fino a quando non saranno fornite garanzie certe sul pagamento degli stipendi. Violenti scontri ieri a Manfredonia nel Foggiano dopo la partita di calcio con l'Ebolitana allo stadio Miramare. 50 le persone coinvolte, alcune incappucciate con bombe carta, spranghe, cinghie e 5 feriti. La società foggiana esprime ferma e inequivocabile condanna. Dare ai comuni pugliesi risorse per favorire l'accesso alle spiagge libere, in particolare per i cittadini affetti da disabilità. È l'obiettivo di Mare Democratico, l'iniziativa messa a punto dalla regione. Il mare rappresenta per la Puglia, con oltre 900 km di costa, un'infrastruttura da valorizzare e tutelare, ha spiegato De Caro, sentiamolo.
3: Mare Democratico non è una guerra contro le aziende private che hanno in concessione le spiagge, ma è una battaglia per restituire ai cittadini pugliesi la possibilità di andare in una spiaggia pubblica, gratuita, attrezzata.
2: Ed è tutto, e più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono terminati i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. L'uscita del feretro al termine della cerimonia è stata accompagnata con cori e fumogeni nerazzurri. Il ricordo dell'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi, Sandro un campione di tutti e mai divisivo. Per tutta la giornata di oggi il sindaco Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta sugli edifici pubblici. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz dopo la doppia sconfitta della CDU a Berlino in Mecklenburg-Pomerania, dove per la prima volta il partito è stato escluso dal parlamentino del Land. Festeggia intanto la leader di AfD Alice Weidel: il nostro è il partito più forte del paese. CNN, MSNBC e Politico hanno presentato una causa al Tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il divieto imposto dal presidente Trump. Per le testate il provvedimento viola il primo e il quinto emendamento. La risposta del presidente su Truth: non sto attaccando la stampa libera ma le fake news, un pericolo per la sicurezza nazionale. Ieri sera in Valdossola una donna di 29 anni è stata accoltellata dall'ex compagno di 44. L'uomo le aveva chiesto di incontrarsi per un chiarimento. La donna, colpita con due fendenti all'addome, è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 44enne è stato fermato dai carabinieri nella notte nel Novarese. Nei giorni precedenti la vittima si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale con l'ex. La prof accoltellata a Roma, gli istigatori cercano possibili istigatori che avrebbero spinto il 13enne a compiere il gesto. Si indaga anche su gruppi estremisti. Secondo un testimone, dopo l'aggressione il ragazzo era sotto shock e chiedeva continuamente scusa. Daniel Maldini è risultato negativo al test tossicologico dell'ospedale di Niguarda di Milano dopo l'incidente dello scorso 12 settembre. L'attaccante del Cagliari, figlio della bandiera rossonera Paolo Maldini, era risultato positivo a un pretest salivare che non aveva però valore legale. Confermata invece la guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Incidente sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo nel Potentino. Stamani è morto un operaio di 57 anni di Senise. Salvatore Terracini era impegnato in lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare le cause, il cordoglio del sindaco di Senise e il monito dei sindacati: serve sicurezza sul lavoro. Ex Ilva sciopero oltranza della Semat Engineering di Taranto, azienda dell'indotto. La decisione dopo la comunicazione della società sull'impossibilità di pagare gli stipendi di agosto. Fim Fiome Wilm insieme alla RSU e i dipendenti hanno proclamato lo sciopero a partire dalle 8 di stamani fino a quando non saranno fornite garanzie certe sul pagamento degli stipendi. Violenti scontri ieri a Manfredonia nel Foggiano dopo la partita di calcio con l'Ebolitana allo stadio Miramare. 50 le persone coinvolte, alcune incappucciate con bombe carta, spranghe, cinghie, 5 feriti. La società foggiana esprime ferma e inequivocabile condanna. Dare ai comuni pugliesi risorse per favorire l'accesso alle spiagge libere, in particolare per i cittadini affetti da disabilità. È l'obiettivo di Mare Democratico, l'iniziativa messa a punto dalla regione. Il mare rappresenta per la Puglia, con oltre 900 km di costa, un'infrastruttura da valorizzare e tutelare, ha spiegato De Caro, sentiamolo.
3: Mare Democratico non è una guerra contro le aziende private che hanno in concessione le spiagge, ma è una battaglia per restituire ai cittadini pugliesi la possibilità di andare in una spiaggia pubblica, gratuita, attrezzata.
2: Ed è tutto, e più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti le TV americane hanno annunciato che non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti televisive che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN, oltre che Now e Politico, dalla Casa Bianca. E Trump ha anche deciso di non attaccare gli UTI insieme all'Arabia Saudita. La decisione, secondo il New York Times, è arrivata dopo settimane di valutazione del presidente. Le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre, annuncia intanto il segretario al tesoro americano Bessent. Germania, dopo la disfatta elettorale, il cancelliere Merz ribadisce di non voler lasciare il potere nel paese. Mosca dice che Merz ha perso le elezioni a causa del rifiuto di acquistare gas russo a basso costo. Dall'Italia, Beppe Grillo chiude alla possibilità di fondare un nuovo partito. Non ho il potere né le facoltà di farlo, ha spiegato. Elie Schlein bolla intanto come populismo. Il tetto massimo di studenti stranieri a scuola e il divieto di indossare il burka annunciati da Giorgia Meloni. Roma, accolto come un eroe dalla preside, dall'intera comunità scolastica, il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo nel quartiere di Centocelle. I compagni hanno fatto oggi rientro in classe assistiti da psicologi. Chiudiamo con il calcio. A Milano l'ultimo commosso saluto al grande Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. I funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio alla presenza di campioni del passato e del presente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Incidente sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo nel Potentino. Stamani è morto un operaio di 57 anni di Senise, Salvatore Terracini. Era impegnato in lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare le cause, il cordoglio del sindaco di Senise e il monito dei sindacati: serve sicurezza sul lavoro. Ex Ilva, sciopero oltranza della Semat Engineering di Taranto, azienda dell'indotto. La decisione dopo la comunicazione della società sull'impossibilità di pagare gli stipendi di agosto. Fiume Wilm, insieme alla RSU e i dipendenti, hanno proclamato lo sciopero a partire dalle 8 di stamani fino a quando non saranno fornite garanzie certe sul pagamento degli stipendi. Violenti scontri ieri a Manfredonia nel Foggiano dopo la partita di calcio con l'Ebolitana allo stadio Miramare. 50 le persone coinvolte, alcune incappucciate con bombe carta, spranghe, cinghie e 5 feriti. La società foggiana esprime ferma e inequivocabile condanna. Dare ai comuni pugliesi risorse per favorire l'accesso alle spiagge libere, in particolare per i cittadini affetti da disabilità. È l'obiettivo di Mare Democratico, l'iniziativa messa a punto dalla regione. Il mare rappresenta per la Puglia, con oltre 900 km di costa, un'infrastruttura da valorizzare e tutelare, ha spiegato De Caro. Sentiamolo.
3: Mare Democratico non è una guerra contro le aziende private che hanno in concessione le spiagge, ma è una battaglia per restituire ai cittadini pugliesi la possibilità di andare in una spiaggia pubblica, gratuita, attrezzata.
2: Ed è tutto, e più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti le TV americane hanno annunciato che non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti televisive che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN, oltre che Now e Politico, dalla Casa Bianca. E Trump ha anche deciso di non attaccare gli Houthi insieme all'Arabia Saudita. La decisione, secondo il New York Times, è arrivata dopo settimane di valutazione del presidente. Le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre, annuncia intanto il segretario al tesoro americano Bessent. Germania, dopo la disfatta elettorale, il cancelliere Merz ribadisce di non voler lasciare il potere nel paese. Mosca dice che Merz ha perso le elezioni a causa del rifiuto di acquistare gas russo a basso costo. Dall'Italia, Beppe Grillo chiude alla possibilità di fondare un nuovo partito. Non ho il potere né le facoltà di farlo, ha spiegato. Elish Lein bolla intanto come populismo. Il tetto massimo di studenti stranieri a scuola e il divieto di indossare il burka annunciati da Giorgia Meloni. Roma, accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica, il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo nel quartiere di Centocelle. I compagni hanno fatto oggi rientro in classe assistiti da psicologi. Chiudiamo con il calcio. A Milano l'ultimo commosso saluto al grande Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, i funerali nella basilica di Sant'Ambrogio alla presenza di campioni del passato e del presente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Incidente sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo nel Potentino stamani. È morto un operaio di 57 anni di Senise, Salvatore Terracini. Era impegnato in lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare le cause, il cordoglio del sindaco di Senise e il monito dei sindacati: serve sicurezza sul lavoro. Ex Ilva, sciopero oltranza della Semat Engineering di Taranto, azienda dell'indotto. La decisione dopo la comunicazione della società sull'impossibilità di pagare gli stipendi di agosto. Film Fiomme Wilm insieme alla RSU e i dipendenti hanno proclamato lo sciopero a partire dalle 8 di stamani fino a quando non saranno fornite garanzie certe sul pagamento degli stipendi. Violenti scontri ieri a Manfredonia nel Foggiano dopo la partita di calcio con l'Ebolitana allo stadio Miramare. 50 le persone coinvolte, alcune incappucciate con bombe carta, spranghe, cinghie, 5 feriti. La società foggiana esprime ferma e inequivocabile condanna. Dare ai comuni pugliesi risorse per favorire l'accesso alle spiagge libere, in particolare per i cittadini affetti da disabilità. È l'obiettivo di Mare Democratico, l'iniziativa messa a punto dalla regione. Il mare rappresenta per la Puglia, con oltre 900 km di costa, un'infrastruttura da valorizzare e tutelare, ha spiegato De Caro. Sentiamolo.
3: Mare Democratico non è una guerra contro le aziende private che hanno in concessione le spiagge, ma è una battaglia per restituire ai cittadini pugliesi la possibilità di andare in una spiaggia pubblica, gratuita, attrezzata.
2: Ed è tutto, e più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

casa da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dalla Spagna, dove il ministro dell'interno Marlaska ha espresso preoccupazione in merito agli avvisi diffusi sui social network per possibili nuovi arrivi in massa di migranti nell'exclave di Ceuta nei prossimi giorni. Potrebbe accadere mercoledì 23 settembre in concomitanza con le elezioni in Marocco. Dall'Italia hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati, tutti dipendenti ENI, per l'esplosione al deposito a Calenzano del 9 dicembre 2024 che provocò la morte di 5 persone. Lo reso noto oggi la procura pratese, che ha anche dato il suo consenso. Spetterà ora al GIP la decisione. Concessa la semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. La semilibertà, primo passo per chiedere la libertà condizionale, che sarà discussa nel febbraio 2027. Cambiamo argomento. Mattarella auspica una scuola aperta a tutti. Nel suo messaggio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, il capo dello Stato ha detto che la nostra libertà è autentica se esiste per tutti. L'intelligenza artificiale, secondo Mattarella, non potrà mai sostituire il docente. Eli Schlein bolla come populismo il tetto per gli studenti stranieri a scuola e il divieto di indossare il burka annunciati da Giorgia Meloni. Virginia Accala, vicepresidente della Federazione delle Scuole Cattoliche, è favorevole a promuovere l'inclusione a 360 gradi. In chiusura il calcio, con la conferenza stampa di Roberto Mancini da Coverciano, dove la nazionale sta preparando gli impegni di Nations League. Sono qua per vincere il più velocemente possibile, dice il CT. L'esordio in Nations League venerdì a Roma con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Aveva 57 anni Salvatore Terracina, l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina in un cantiere della zona artigianale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. L'uomo era impegnato nei lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare la dinamica dell'incidente. Il monito dei sindacati: il lavoro deve essere dignitoso ma soprattutto sicuro. Mentre dal governo arriva l'ipotesi di inserire un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi, la Regione Puglia sperimenta le scuole di comunità, fortemente collegate con il territorio e sempre più inclusive. Il governatore De Caro risponde alla Premier Meloni. Sentiamo.
3: Credo che la scuola sia proprio invece il luogo in cui vanno contrastate le discriminazioni, vada contrastata l'idea di minoranza.
2: È stato arrestato per 2 volte nello stesso giorno, la prima ai domiciliari, la seconda in carcere, per aver picchiato e minacciato di morte la moglie, ma il giudice per le indagini preliminari lo ha scarcerato. Protagonista un 50enne di Peschici nel Foggiano. Il secondo arresto è scattato perché l'uomo è evaso dai domiciliari per appostarsi sotto casa della donna. Il GIP ha ritenuto sufficiente la misura del divieto di dimora. Calcio, l'eroe di giornata è Palmisani, portiere del Frosinone. Nella sfida al Como ha compiuto 7 interventi decisivi. I maggiori quotidiani sportivi gli hanno dato 9 in pagella. Ieri ha prolungato sino al 2031 il contratto con i ciociari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dalla Spagna, dove il ministro dell'interno Marlaska ha espresso preoccupazione in merito agli avvisi diffusi sui social network per possibili nuovi arrivi in massa di migranti nell'exclave di Ceuta nei prossimi giorni. Potrebbe accadere mercoledì 23 settembre in concomitanza con le elezioni in Marocco. Dall'Italia hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati, tutti dipendenti ENI, per l'esplosione al deposito a Calenzano del 9 dicembre 2024 che provocò la morte di 5 persone. Lo reso noto oggi la procura pratese, che ha anche dato il suo consenso. Spetterà ora al GIP la decisione. Concessa la semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. La semilibertà, primo passo per chiedere la libertà condizionale, che sarà discussa nel febbraio 2027. Cambiamo argomento. Mattarella auspica una scuola aperta a tutti. Nel suo messaggio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, il capo dello Stato ha detto che la nostra libertà è autentica se esiste per tutti. L'intelligenza artificiale, secondo Mattarella, non potrà mai sostituire il docente. Elly Schlein bolla come populismo il tetto per gli studenti stranieri a scuola e il divieto di indossare il burka annunciati da Giorgia Meloni. Virginia Cala, vicepresidente della Federazione delle Scuole Cattoliche, favorevole a promuovere l'inclusione a 360 gradi. In chiusura il calcio, con la conferenza stampa di Roberto Mancini da Coverciano, dove la nazionale sta preparando gli impegni di Nations League. Sono qua per vincere il più velocemente possibile, dice il CT. L'esordio in Nations League venerdì a Roma con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Aveva 57 anni Salvatore Terracina, l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina in un cantiere della zona artigianale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. L'uomo era impegnato nei lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare la dinamica dell'incidente. Il monito dei sindacati: il lavoro deve essere dignitoso ma soprattutto sicuro. Mentre dal governo arriva l'ipotesi di inserire un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi, la Regione Puglia sperimenta le scuole di comunità, fortemente collegate con il territorio e sempre più inclusive. Il governatore De Caro risponde alla Premier Meloni. Sentiamo.
3: Credo che la scuola sia proprio invece il luogo in cui vanno contrastate le discriminazioni, vada contrastata l'idea di minoranza.
2: È stato arrestato per 2 volte nello stesso giorno, la prima ai domiciliari, la seconda in carcere, per aver picchiato e minacciato di morte la moglie, ma il giudice per le indagini preliminari lo ha scarcerato. Protagonista un 50enne di Peschici nel Foggiano. Il secondo arresto è scattato perché l'uomo è evaso dai domiciliari per appostarsi sotto casa della donna. Il GIP ha ritenuto sufficiente la misura del divieto di dimora. Calcio, l'eroe di giornata è Palmisani, portiere del Frosinone. Nella sfida al Como ha compiuto 7 interventi decisivi. I maggiori quotidiani sportivi le hanno dato 9 in pagella. Ieri ha prolungato sino al 2031 il contratto con i ciociari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di...

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Nel messaggio per l'inizio dell'anno scolastico, il presidente Mattarella auspica una scuola aperta a tutti. Il capo dello Stato ha detto che la nostra libertà è autentica se esiste per la collettività. La cultura rende liberi, le parole del presidente Mattarella. Cambiamo argomento. Concessa la semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike avvenuto a Miami nel 1998. Forti potrà uscire dal carcere di Montorio in provincia di Verona per farvi ritorno la notte. Stati Uniti, CNN, MS Now e politico alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca annunciano causa all'amministrazione Trump per riottenere il loro pass. Non attacco la stampa libera ma le fake news, le parole del presidente americano. Il segretario di Stato Rubio ha incontrato a New York il ministro degli esteri italiani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Al centro dei colloqui le opportunità per rafforzare la cooperazione economica bilaterale. Ora in Spagna, paese che teme l'arrivo di migranti a Ceuta provenienti dal Marocco, il ministro dell'Interno Marlaska esprime preoccupazione per mercoledì 23 settembre, giorno delle elezioni legislative in Marocco. Chiudiamo tornando in Italia, a Milano, nella chiesa di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter del calcio italiano, scomparso a 83 anni. Il presidente della FIGC Malagò ha definito Mazzola esempio per le generazioni di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Aveva 57 anni Salvatore Terracina, l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina in un cantiere della zona artigianale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. L'uomo era impegnato nei lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare la dinamica dell'incidente, il monito dei sindacati: il lavoro deve essere dignitoso ma soprattutto sicuro. Mentre dal governo arriva l'ipotesi di inserire un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi, la Regione Puglia sperimenta le scuole di comunità, fortemente collegate con il territorio e sempre più inclusive. Il governatore De Caro risponde alla Premier Meloni. Sentiamo.
3: Credo che la scuola sia proprio invece il luogo in cui vanno contrastate le discriminazioni, vada contrastata l'idea di minoranza.
2: È stato arrestato per due volte nello stesso giorno, la prima ai domiciliari, la seconda in carcere, per aver picchiato e minacciato di morte la moglie, ma il giudice per le indagini preliminari lo ha scarcerato. Protagonista un cinquantenne di Peschici nel Foggiano. Il secondo arresto è scattato perché l'uomo è evaso dai domiciliari per appostarsi sotto casa della donna. Il GIP ha ritenuto sufficiente la misura del divieto di dimora. Calcio, l'eroe di giornata è Palmisani, portiere del Frosinone. Nella sfida al Como ha compiuto 7 interventi decisivi. I maggiori quotidiani sportivi gli hanno dato 9 in pagella. Ieri ha prolungato sino al 2031 il contratto con i ciociali. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. I militari italiani nel Golfo Persico potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dall'area. L'ipotesi arriva dal vertice a Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi sull'impegno del personale in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione dei contingenti. In giornata Donald Trump aveva deciso di non affiancare l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen. L'ambasciatore americano all'ONU Walz ha comunque ribadito che Trump continuerà con la massima pressione su Teheran. Il segretario al tesoro americano Bessant ha annunciato che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate a partire dal 23 settembre, lo scopo colpirle duramente e chiunque fornisca loro ausilio. Gli Stati Uniti stanno spendendo oltre 30 milioni di dollari al giorno per il blocco navale Hormuz in funzione anti-Iran, lo dice Bloomberg, sostenendo che ciò sta mettendo a dura prova il bilancio della marina, gli equipaggi e la prontezza operativa globale. Ora l'economia. Wall Street chiude in rialzo grazie alla frenata dei prezzi del petrolio, Dow Jones che guadagna lo 0,71%, il Nasdaq cresce del 2,26%, bene anche lo Standard & Poor's 500 che avanza dell'1,49%. Chiudiamo tornando in Italia con il calcio. Primo allenamento oggi a Coverciano per la nazionale di Roberto Mancini, alla seconda avventura sulla panchina azzurra. All'appello manca Ruggeri in arrivo da Londra dopo la chiamata per sostituire Di Marco, out per problemi fisici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Aveva 57 anni Salvatore Terracina, l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina in un cantiere della zona artigianale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. L'uomo era impegnato nei lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare la dinamica dell'incidente, il monito dei sindacati: il lavoro deve essere dignitoso ma soprattutto sicuro. Mentre dal governo arriva l'ipotesi di inserire un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi, la Regione Puglia sperimenta le scuole di comunità, fortemente collegate con il territorio e sempre più inclusive. Il governatore De Caro risponde alla Premier Meloni. Sentiamo.
3: Credo che la scuola sia proprio invece il luogo in cui vanno contrastate le discriminazioni, vada contrastata l'idea di minoranza.
2: È stato arrestato per due volte nello stesso giorno, la prima ai domiciliari, la seconda in carcere, per aver picchiato e minacciato di morte la moglie, ma il giudice per le indagini preliminari lo ha scarcerato. Protagonista un cinquantenne di Peschici nel Foggiano. Il secondo arresto è scattato perché l'uomo è evaso dai domiciliari per appostarsi sotto casa della donna. Il GIP ha ritenuto sufficiente la misura del divieto di dimora. Calcio, l'eroe di giornata è Palmisani, portiere del Frosinone. Nella sfida al Como ha compiuto 7 interventi decisivi. I maggiori quotidiani sportivi gli hanno dato 9 in pagella. Ieri ha prolungato sino al 2031 il contratto con i ciociari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. I militari italiani nel Golfo Persico potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dall'area. L'ipotesi arriva dal vertice a Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi sull'impegno del personale in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione dei contingenti. In giornata Donald Trump aveva deciso di non affiancare l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen. L'ambasciatore americano all'ONU Waltz ha comunque ribadito che Trump continuerà con la massima pressione su Teheran. Il segretario del Tesoro americano Bessant ha annunciato che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate a partire dal 23 settembre, lo scopo colpirle duramente e chiunque fornisca loro ausilio. Gli Stati Uniti stanno spendendo oltre 30 milioni di dollari al giorno per il blocco navale Hormuz in funzione anti-Iran, lo dice Bloomberg, sostenendo che ciò sta mettendo a dura prova il bilancio della Marina, gli equipaggi e la prontezza operativa globale. Ora l'economia Wall Street chiude in rialzo grazie alla frenata dei prezzi del petrolio. Dow Jones che guadagna lo 0,71%, il Nasdaq cresce del 2,26%, bene anche lo Standard & Poor's 500 che avanza dell'1,49%. Chiudiamo tornando in Italia con il calcio. Primo allenamento oggi a Coverciano per la nazionale di Roberto Mancini, alla seconda avventura sulla panchina azzurra. All'appello manca Ruggeri in arrivo da Londra dopo la chiamata per sostituire Di Marco, out per problemi fisici. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Aveva 57 anni Salvatore Terracina, l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina in un cantiere della zona artigianale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. L'uomo era impegnato nei lavori per la costruzione di un capannone. Da accertare la dinamica dell'incidente. Il monito dei sindacati: il lavoro deve essere dignitoso ma soprattutto sicuro. Mentre dal governo arriva l'ipotesi di inserire un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi, la Regione Puglia sperimenta le scuole di comunità, fortemente collegate con il territorio e sempre più inclusive. Il governatore De Caro risponde alla Premier Meloni. Sentiamo.
3: Credo che la scuola sia proprio invece il luogo in cui vanno contrastate le discriminazioni, vada contrastata l'idea di minoranza.
2: È stato arrestato per due volte nello stesso giorno, la prima ai domiciliari, la seconda in carcere, per aver picchiato e minacciato di morte la moglie, ma il giudice per le indagini preliminari lo ha scarcerato. Protagonista un cinquantenne di Peschici nel Foggiano. Il secondo arresto è scattato perché l'uomo è evaso dai domiciliari per appostarsi sotto casa della donna. Il GIP ha ritenuto sufficiente la misura del divieto di dimora. Calcio, l'eroe di giornata è Palmisani, portiere del Frosinone. Nella sfida al Como ha compiuto 7 interventi decisivi. I maggiori quotidiani sportivi gli hanno dato 9 in pagella. Ieri ha prolungato sino al 2031 il contratto con i Ciociari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: E adesso andate via, voglio restare solo,